her volley ho e o ho ho. Kill me a poor rose, e honey colana, himi li li li ho in a kamalahini. Na malahini ho e o ho. E kama aina ho. Uano ho, e a ho e a kupa. Iane, e hono, kaini, ka anohi a ka, e kaluna, na molokana. Nohona ho o i ka o ho, i ka lau o ki paina, i ho a pipi ho i no ki o ni kaulana, o hanale.

Iba iho iho aui kahile iwa mae Iho ai lo na noe ike iho ai Ahi ua keia ua hiki iho nei